caffè, se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io rido.